buona stranger, tabai tai ben compagnia ser, trabaj corrente gagna pa mes, e c'è un dinier mesa da famiglia, e un fortuna e tai ben tuta, si ta famiglia ora che il chica, e un mes di festa gasta se dinier, na coisa nar o che torna vai, shall catena an passare il ben, cosa si fer, si se se c'è, na si parare compagnia che va, e si spedir el ca volta mas, il canate el ca prende nara, an pa stranger, ca de profissão. Per colloca el capedre, ca carpiter pal gagna se vida, ma se famiglia, c'è maletta c'è capa, tinha c'è capanna bol.